0: Hello.
1: Hello, Babu.
0: Aji.
1: Is pari te pakai nusa sada ni solo?
0: Io posso assistere, ma arco posso se pakai nusa sada.